0: kwe na ambise re nara kire Facebook andi mini we to atuzo kire rero kurega anteremente no rega anteremente en kare
1: mire baba mire kide yo ire terese re mire ikule nani ka pino taro mabirando kurwerete
0: to
1: ta yo ndo chamu kire ru golo tambaruo ora no baraba de tahad na ene eh ngai nani ensamo kire ru romon kire ai ndo ne araurete otuko iro kire ai te amami no gona alevi I mo kroa e tare ni sinchore
0: kana dina to kwale jan dictator
1: ni sinchore
0: to chokere ombere
1: ni sinchore
0: kato chokere ombere
1: ni sinchore ombere
0: biri biri
1: biri biri ni sura sia da sero ene roko damba ore kire ore kire nchore ro ene roko damba o
0: kare ndi we krimi
1: ato so kire ndi questo